0: Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Tokoyoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe.

0: tata alimbisa bango bayebi te nini bazali kosala.
1: Abikisaki bato amibikisa mpe mpo azali mesia.
2: Soki ozali solo mesia, mibikisa mpe kita.
3: Salama kamwisi.